0: Cavalieri Britton. Orfanedu giovanu e addevato pa sua mamma, posi in vena all'Università di Parigi. Intelligente, studia l'arte, ciò che vuol dire i letter, la teologia, pare saprete o dritto. E hanno finito i suoi studi in una prestigiosa facoltà di diritto d'Orléans, volta al paese, e è nominato allo stesso tempo prete di Trezdec, piccola parrocchia vicino a Saint-Michel en Grève, e ufficiale, ciò che vuol dire giudice d'Aigle a Tréguier. Sotto l'influenza di monaci francescani, in cui qualità un lunghe discussione, andando a perfezione, a puertà, si decide a Sparta isobè in Chipori. Giudici faccio sua funzione in uno spirito di conciliazione e di giustizia, e del regalo si facci o consiglieri e o difensori di guidi con animezzi per pietà, tenendo sotto l'attacchi certe volte forti di suoi colleghi in faccia, una giovane e una gioiosa egalità d'umori, fedeli all'esempio di santi come San Martino, tra altri, a una vita di preghiera, missa essenzialmente nante l'Eucaristia e a studio da scrittura santa, si dà di nuovo a predicazioni più di una volta in molti parrocchi o lo stesso giorno e all'assistenza spirituale. A sua casa, un manuale di Mitigny diventa un luogo dove i poveri si pone a grutà, o chiamarani o prete santo. Dopo la sua morte conoscerà un culto popolare più che forte in Bretagna e beh più di là.
1: Isanti, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
1: Ritruemo awa a Bibbia in lingua gorza cu Filippo Perù.
2: Primo libro di Re, capitolo 21, terza parte, versetto 23. Il Signore parla anche un'anta di Isabella e dice: i cani si mangeranno a Isabella vicino al rempale di Israele, quello di Agaz da Gav che morirà in la città sarà mangiato dai cani, e quel che morirà in gli campi sarà mangiato dalla cile di Ugelo. Non c'è stato un immo che si sia venduto come Agab per fare ciò che è male all'occhio di un signore, e di Isabella sua moglie la tizzava. Ha agito di una maniera abominevole, andando appresso agli idoli, come la facciano gli amoriani, che un signore scacciò davanti ai violi di Israele. Dopo aver intese le parole di Elia, Agab stracciò i suoi vestimenti, mise un sacco davanti al suo corpo e stette di uno. Dormia con suo sacco e marciava piano, e la parola dell'Eterno fu indirizzata così a Elia, un tisbito: hai visto come Agab si è umiliato davanti a me? Perché lui si è umiliato davanti a me, non farà di mica avere una disgrazia durante la sua vita. Sarà durante la vita di un suo figlio che farà di una disgrazia davanti a sua casa.

0: giovana e una gioiosa egalità d'umori, fedeli all'esempio di santi come San Martino, tra altri, a una vita di preghiera, messa essenzialmente nante l'Eucaristia e a studio da scrittura santa, si dà di nuovo a predicazioni ben più di una volta in molti parrocchi o lo stesso giorno e all'assistenza spirituale. A sua casa, un manoir di Mitigny diventa un luogo dove i poveri si pone a gruttà, o chiamarani o preti santo. Dopo la sua morte, conoscerà un culto popolare più che forte in Bretagna e ben più di là.
1: Isanti, i vostri santi in lingua corsa.

0: Trisant. Iwo Trisant in lingua corza.
1: U 19 maggio a Ege Universali a Festa Santivio, in particolare a Britannia Festa Santivio. Ivio e Lori, preti e giudici in Britannia, morto in 1303. Era figlio di un povero cavaliere britono. Orfaneddo giovane e addevato per sua mamma, poi si divenne all'Università di Parigi. Intelligente, studia l'arte, ciò che vuol dire i lettere, la teologia, pare saprete o diritto. E quando finiti i suoi studi in una prestigiosa facoltà di diritto d'Orléans, volta al paese e è nominato allo stesso tempo preti di Trésdec, piccola parrocchia vicino a Saint-Michel en Grève, e ufficiali, ciò che vuol dire giudice d'Aesia, a Tréguier. Sotto l'influenza di monachi francescani, in cui qualità un lunghe discussione, andando a perfezione, a puertà, si decide a Sparta isobè in chipori. Giudici facci sua funzione in uno spirito di conciliazione e di giustizia, e del regalo si facci o consiglieri e o difensori di guidi con animezzi per pietà, tenendo sotto gli attacchi certe volte forti di suoi colleghi in faccia, una giovane e una gioiosa egalità d'umori, fedeli all'esempio di santi come San Martino, tra altri, a una vita di preghiera, missa essenzialmente in antelogaristia e a studio da scrittura santa, si dà di nuovo a predicazioni più di una volta in molti parrocchi o lo stesso giorno e all'assistenza spirituale. A sua casa, un manoir di Mitigny diventa un luogo dei poveri si pone a grutta, o chiamarani o prete santo. Dopo suo morti conoscerà un culto popolare più che forte in Bretagna e beh più di là.
0: Trisant, i vostri Trisant in lingua corta.
2: RCF Corsica, une radio qui donne du sens à votre vie.

0: Spartitia Gioia. Ascoltate RCF Corsica. RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti. I vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 19 maggio a Ege Universali a Festa Santivio, in particolare a Britannia Festa Santivio. Ivio e Lori, preti e giudici in Britannia, morto in 1303. Ero figliolo di un puoro cavaliere britono. Orfaneddo giovane e addevato pa sua mamma, poi in venne all'Università di Parigi. Intelligente, studia l'arte, ciò che vuol dire i lettere, la teologia, pare saprete o diritto. E hanno finito i suoi studi in una prestigiosa facoltà di diritto d'Orléans, volta al paese, e è nominato allo stesso tempo prete di Trezdec, piccola parrocchia vicino a Saint-Michel en Grève, e ufficiale, ciò che vuol dire giudice d'Aesia, a Tréguier. Sotto l'influenza di monaci francescani, in cui qualità un lunghe discussione, andando a perfezione, a puertà, si decide a Sparta isobè in Chipori. Giudici faccio sua funzione in uno spirito di conciliazione e di giustizia, e del regalo si facci o consiglieri e o difensori di guidi con animezzi per pietà, tenendo sotto gli attacchi certe volte forti di suoi colleghi in faccia, una giovane e una gioiosa egalità d'umori, fedeli all'esempio di santi come San Martino, tra altri, a una vita di preghiera, missa essenzialmente nante l'Eucaristia e a studio della scrittura santa, si dà di nuovo a predicazioni più di una volta in molti parrocchi o lo stesso giorno e all'assistenza spirituale. A sua casa, un manuale di Mitigny diventa un luogo dove i poveri si pone a grutta, o chiamarani o prete santo. Dopo la sua morte, conoscerà un culto popolare più che forte in Bretagna e beh più di là.
1: I santi, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

23. Usignore parla anche un'anta di Isabella e dice: i cani si mangeranno a Isabella vicino a un rempale di Israele, quello di Agas da Gab che morirà in la città sarà mangiato dai cani, e quel che morirà in gli campi sarà mangiato dalla cile di Ugelo. Non c'è stato nimmo che si sia venduto come Agab per fa ciò che è male all'occhi di un signore, e di Isabella sua moglie la tizzava. Ha agito di una maniera abominevole, andando appresso agli idoli, come la facciano gli amoriani, che il signore scacciò davanti ai violi di Israele. Dopo aver inteso le parole di Elia, Agab stracciò i suoi vestimenti, mise un sacco davanti al suo corpo e stette di uno. Dormia con il suo sacco e marciava piano. E la parola dell'Eterno fu indirizzata così a Elia, il tisbito: hai visto come Agab si è umiliato davanti a me? Perché lo si è umiliato davanti a me, non farà di mica bene la disgrazia durante la sua vita. Sarà durante la vita di suo figlio che farà di bene la disgrazia, non la sua casa.